0: sehr kleinen Folge.
1: Und das wisst ihr mal,
0: wie oft du das Geschichte des Gehörens
2: sem er svo samóðið veru þinni. Þú getur vart hugsað í lífið hans. Kannski fjórum sinni. Eða fimm sinni. Ég fyrir ekki svo oft. Hversu oft möttu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjóðin. Og
3: ekki músa bjánu. Finiamo per pensare alla vita come a un pozzo provvisorio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia.